Sui zang kingi le na lang be te ze azang laser dai me ne te gai be hle rimba ne a che rang le i gum be ze lu chu gai be dai kau hang i be la lo hle rimba i be hai man king sam gai ra